0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana, della nostra bellissima piccola emittente isolana, la Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. E oggi è venerdì 22 maggio, il sole è sorto alle 5:28 minuti e tramonterà alle 20:30 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia Santa Rita di Cascia, Santa Rita, la santa delle rose e delle spine, la protettrice delle cause impossibili e avvocata dei casi disperati. A tutte coloro che portano il nome Rita, auguri di buon onomastico. E queste sono le attualità. Oggi è l'ultimo giorno di scuola per i maturandi, oggi è l'ultimo giorno di scuola per i maturandi delle scuole superiori. Anche a Lussimpiccolo si celebra la tradizionale Noriada. I maturandi salutano oggi i banchi di scuola, è un importante periodo della loro vita tra musica, compagnia e tanta allegria, e si apre un nuovo capitolo nella loro vita. A tutti i maturandi rivolgiamo le nostre congratulazioni per la conclusione del percorso scolastico e auguriamo tanto successo agli esami di maturità, alle iscrizioni universitarie e alle future sfide della vita. Allo stesso tempo invitiamo tutti i partecipanti ai festeggiamenti ad essere responsabili e prudenti affinché la celebrazione si svolga in modo sicuro e dignitoso. Vedran Dumencic conquista nuove medaglie in Polonia. Dalla Polonia arrivano nuove splendide notizie sportive. Il lussignano Vedran Dumencic continua a collezionare successi ai campionati europei di bowling per non vedenti e ipovedenti che si svolgono nella città di Sieraków. Dopo aver stabilito nei giorni scorsi il nuovo record europeo con 820 birilli abbattuti nella categoria B3, la nazionale croata ha conquistato altre due medaglie d'oro nel tandem misto e una medaglia d'argento, mentre Vedran Dumencic e Ruža Markešić hanno vinto la medaglia di bronzo nella categoria delle coppie miste. Vedran Dumencic partecipa al campionato sia come atleta sia come commissario tecnico della nazionale croata. Vedran Dumencic è stato questa mattina in collegamento telefonico in diretta dalla Polonia con la nostra radio, con la nostra emittente isolana. Per oggi è previsto l'incontro dei cresimandi con il vescovo. Oggi a Lussimpiccolo si terrà l'incontro dei cresimandi, dei genitori e dei padrini con il vescovo di Veglia nell'ambito della preparazione alla cresima di domani. Il programma inizierà alle ore 17:30 con le confessioni per i cresimandi, mentre alle 19 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal vescovo. Dopo la messa seguiranno l'incontro e le confessioni dei genitori e dei padrini e delle madrine. La celebrazione solenne del sacramento della cresima si terrà domani, sabato 23 maggio, nella parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria a Lussimpiccolo, con inizio alle ore 10. Domani si terrà la Santa Messa anche a Cigale, come da tradizione tutto il mese di maggio. Il sabato e il lunedì è riservato alla nostra Annunziata a Cigale, domani alle ore 9, dunque si terrà anche la Santa Messa a Cigale. Questo fine settimana si terrà la 15ª edizione del Festival Internazionale del Mech e delle Cornamuse. Il festival riunisce suonatori di strumenti tradizionali provenienti dalla Croazia e da diversi paesi europei. Il programma si svolgerà domani a Neresine alle ore 19 e domenica a Orlez alle ore 18. La comunità degli italiani di Lussimpiccolo invita all'inaugurazione della nuova veste di Villa Perla. Venerdì 29 maggio alle ore 19 siete cordialmente invitati. Al cinema Vladimir Nazor questa sera e domani arriva il nuovo film dell'universo Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Le proiezioni iniziano alle ore 20. Un avviso della scuola elementare Mario Martinolic, regolazione temporanea del traffico presso la scuola. La scuola elementare Mario Martinolic informa i genitori, gli alunni e i collaboratori che a causa dei lavori di costruzione della palestra scolastica, da lunedì 25 maggio sarà introdotta una regolazione temporanea del traffico nelle vicinanze della scuola. Secondo le informazioni fornite dall'impresa esecutrice dei lavori, il traffico verrà deviato verso il parcheggio situato davanti all'asilo Zverchak. La scuola invita in particolare i genitori, per motivi di sicurezza degli alunni, a non indirizzare i bambini verso la scuola passando dall'ingresso di servizio. Si invitano inoltre tutti gli utenti della strada a prestare particolare attenzione e ad avere comprensione durante il periodo dei lavori. Ricordiamo ancora gli eventi in corso al Museo della Possiomeno. È aperta la mostra Il Tocco del Tempo, 10 anni del Museo della Possiomeno, visitabile fino al 10 giugno. Fino alla fine di maggio continua la festa della cucina lussignana Sapori della Vitalità, durante la quale i ristoranti propongono menù promozionali ispirati alla gastronomia isolana. Presso la Biblioteca Civica di Lussimpiccolo è inoltre aperta la mostra dei lavori dei bambini La mia mamma ed è visitabile fino al 13 giugno.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato, praticamente senza nuvole, vento moderato da nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima. Temperatura dell'aria massima per oggi 26 gradi, temperatura del mare tra 17 e 20 gradi. Per il fine settimana, sia sabato che domenica, stabile, sereno, vento moderato da nord-nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima, temperature in aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il primo notiziario della giornata del venerdì 22 maggio con un pensiero scritto da Santa Rita. Tutto arriverà nel momento giusto, non ti arrendere. Noi non ci arrendiamo, vi auguriamo una bellissima giornata di oggi, un bel fine settimana e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: Bravo, Ganini.

0: Brilliant. Brilliant. Great voice, mate.
1: Say what?
0: Great voice.
1: I've never been so out of tune. It's all I wanted to watch.
0: Oh, yeah, there's less people here, isn't there?
2: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
3: Buon pomeriggio, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Questo è il giornale radio del giorno 22 maggio, venerdì. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia Santa Rita di Cascia. Santa Rita, la santa delle rose e delle spine, protettrice delle cause impossibili e avvocata dei casi disperati. Auguri di buon onomastico a tutte coloro che portano il nome Rita. Oggi il sole è sorto alle 5:28 minuti e tramonterà alle 20:30. Il proverbio di oggi dice: per Santa Rita ogni rosa è fiorita. Questi sono i temi del giornale radio di oggi, ultimo giorno di scuola per i maturandi. Vedran Dumencic ancora tra i migliori d'Europa. Oggi incontro dei cresimandi con il Vescovo. Festival internazionale del Miech delle Cornamuse. Star Wars torna al cinema di Lucin Piccolo. Shegert Hlapic, l'apprendista Hlapic, arriva al cinema di Lucin Grande. Azione umanitaria degli alunni delle scuole elementari. Presentazione del libro di Claudio Martinolic a Fiume. Invito a Villa Perla. Scherzo tra tradizione e natura. Avviso dalla scuola elementare. Oggi è l'ultimo giorno di scuola per i maturandi delle scuole superiori e anche a Lucin Piccolo si celebra la tradizionale Noriada. I maturandi salutano oggi i banchi di scuola, è un importante periodo della loro vita che per molti resterà uno dei ricordi più belli. Un nuovo capitolo si apre ora. Durante la giornata di oggi la città è stata animata da musica, risate e un'atmosfera festosa con cui i studenti hanno celebrato la conclusione del percorso scolastico. Per gli studenti delle classi finali questo rappresenta la conclusione simbolica di un capitolo della vita e l'inizio di nuove sfide, esami di maturità, iscrizioni universitarie, lavoro e nuovi percorsi personali. A tutti i maturandi rivolgiamo sincere congratulazioni e auguri di successo, salute e felicità. Allo stesso tempo invitiamo tutti i partecipanti ai festeggiamenti ad essere prudenti e responsabili affinché tutto si svolga in sicurezza e senza incidenti. Vedran Dumencic ancora tra i migliori d'Europa. Dalla Polonia continuano ad arrivare eccellenti notizie sportive per Lucin Piccolo e per la Croazia. Il lusignano Vedran Dumencic continua a ottenere risultati straordinari ai campionati europei di bowling per non vedenti e ipovedenti che si svolgono nella città di Sierakov. Ricordiamo che nei giorni scorsi Dumencic ha stabilito il nuovo record europeo nella categoria B3, abbattendo ben 820 birilli e superando il precedente record detenuto dallo slovacco Alois Koprda. Nel proseguimento del campionato la nazionale croata ha conquistato altre due medaglie d'oro nel tandem misto e una medaglia d'argento, mentre Vedran Dumencic e Ruža Markešić hanno ottenuto il bronzo nella categoria delle coppie miste. Vedran Dumencic partecipa al campionato in un doppio ruolo, come atleta e come commissario tecnico della nazionale croata, rendendo i suoi risultati ancora più significativi. Oggi Vedran Dumencic ci ha raccontato in diretta dalla Polonia le sue impressioni sulla competizione, sull'atmosfera e sui successi della squadra croata. Questi risultati confermano ancora una volta la qualità dello sport croato per persone con disabilità e rappresentano una grande promozione di Lucin Piccolo sulla scena sportiva internazionale. Oggi incontro dei cresimandi con il Vescovo. A Lucin Piccolo oggi si terrà l'incontro dei cresimandi, dei genitori, dei padrini, delle madrine con il Vescovo di Veglia nell'ambito della preparazione finale al sacramento della cresima. Il programma oggi inizierà alle ore 17:30 con le confessioni dei cresimandi, mentre alle 19 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Dopo la messa seguiranno l'incontro e le confessioni dei genitori e dei padrini e delle madrine. La celebrazione solenne del sacramento della cresima si terrà domani, sabato 23 maggio, nella parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria a Lucin Piccolo con inizio alle ore 10. Si tratta di uno dei momenti più importanti nella vita dei giovani fedeli, che confermano così la loro appartenenza alla Chiesa e ricevono i doni dello Spirito Santo. Quest'anno il sacramento della cresima sarà ricevuto da 48 cresimandi. Ricordiamo inoltre che domani alle ore 9 si terrà la Santa Messa a Cigale, come di solito tutto il mese di maggio, il sabato e il lunedì la Messa all'Annunziata alle ore 9. Festival internazionale del MIEH, delle cornamuse a Neresina e Orlez. Questo fine settimana si terrà la 15ª edizione del Festival internazionale del MIEH, che riunisce suonatori di strumenti tradizionali provenienti dalla Croazia e da diversi paesi europei. Il festival si terrà domani a Neresine con inizio alle ore 19 e domenica a Orlez alle ore 18. Si tratta di una manifestazione che da anni promuove con successo il ricco patrimonio culturale immateriale dell'isola e della regione. Il festival è organizzato dal gruppo folcloristico Studenas di Neresine e dal gruppo folcloristico di Orlez, mentre il pubblico potrà assistere alle esibizioni di artisti provenienti da Croazia, Italia, Ungheria, Macedonia e Scozia. Gli organizzatori invitano i cittadini e ospiti a partecipare al festival e a vivere l'autentica atmosfera della musica tradizionale e delle usanze isolane. Star Wars torna al cinema di Lucin Piccolo. Al cinema Vladimir Nazor questa sera e domani arriva il nuovo film dell'universo Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Dopo il grande successo della serie, i popolari personaggi Din Djarin e Grogu arrivano sul grande schermo in una nuova avventura ricca di azione, emozioni e dell'inconfondibile atmosfera della galassia lontana. Le proiezioni iniziano alle ore 20. Shegar Klapic arriva al cinema di Lusingrande. Oggi al cinema di Lusingrande sarà proiettato il film per famiglie Shegar Klapic, l'apprendista Klapic, tratto dal celebre classico della letteratura per bambini di Ivana Berlich-Mazuranic. La proiezione inizierà alle ore 18. Si tratta di una pellicola che porta sul grande schermo una storia calda e commovente di amicizia, coraggio e bontà, pensata per tutte le generazioni. Gli organizzatori invitano genitori, bambini e tutti gli amanti del cinema croato a godersi insieme questo famoso racconto dell'infanzia. I biglietti possono essere acquistati alla cassa del cinema oppure online cinema di Lusingrande. Azione umanitaria degli alunni delle scuole elementari. Ricordiamo che ieri si è svolta l'azione umanitaria degli alunni della scuola elementare Mario Martinolic dal titolo «Conosci la tua città, dona un pasto». I cittadini hanno partecipato a una passeggiata educativa guidata da Vedran Vukotic, scoprendo numerose curiosità sulla nostra città, mentre in Piazza della Repubblica Croata era allestito uno stand umanitario con i lavori realizzati dagli studenti. L'obiettivo dell'iniziativa era raccogliere fondi per l'organizzazione Mary's Meals, i pasti di Mary, di Maria, che garantisce pasti ai bambini nelle zone più povere del mondo. Gli organizzatori ringraziano tutti i cittadini che hanno sostenuto questa preziosa iniziativa umanitaria. Presentazione del libro di Claudio Martinolic a Fiume. Ricordiamo anche che ieri sera sul Botel Marina di Fiume si è svolta la presentazione del libro di Claudio Martinolic. Particolarmente simbolico è stato il fatto che la nave Marina quest'anno celebra il 90° anniversario del varo e continua a rappresentare una parte importante del patrimonio marittimo e culturale di molti lusignani. Oltre all'autore hanno partecipato alla presentazione anche i curatori del libro e la professoressa Karpovic, mentre la parte musicale è stata arricchita dall'esibizione della famiglia Papic di Fiume. Un invito: la comunità degli italiani di Lusin Piccolo vi invita venerdì 29 maggio all'inaugurazione della nuova veste di Villa Perla, all'interno e all'esterno. Siete cordialmente invitati il 29 maggio alle ore 19. Cherso tra tradizione e natura, domani programma dedicato al miele di Cherso. Andiamo anche sulla vicina isola di Cherso, dove domani mattina i visitatori potranno partecipare a un interessante programma dedicato al patrimonio naturale e alla tradizione isolana. Domani, sabato 23 maggio, con inizio alle ore 10, presso la località Križić, vicino alla deviazione per Beli, si terrà un evento speciale dedicato al miele di Cherso e all'apicoltura. I visitatori potranno partecipare gratuitamente a una visita guidata attraverso un'oasi delle api e uno dei più grandi campi di salvia al mondo. Il programma sarà guidato dall'apicoltore chersino Mladen Dragoslavic. I partecipanti avranno l'opportunità di conoscere meglio l'importanza dell'apicoltura, la tutela della natura e la tradizione della produzione del miele sull'isola di Cherso. La salvia, una delle più importanti piante mellifere dell'isola, dona al miele di Cherso il suo gusto caratteristico e svolge anche un ruolo fondamentale nella conservazione del paesaggio carsico. Gli organizzatori invitano tutti gli amanti della natura, delle tradizioni isolane e dei prodotti locali a partecipare a questo evento unico all'aria aperta. Un avviso della scuola elementare Mario Martinolic. La scuola elementare Mario Martinolic informa i genitori, gli alunni e i collaboratori che a causa dei lavori di costruzione della palestra scolastica, da lunedì 25 maggio sarà introdotta una regolazione temporanea del traffico nelle vicinanze della scuola. Secondo le informazioni fornite dall'impresa esecutrice dei lavori, il traffico verrà deviato verso il parcheggio situato davanti all'asilo Zverchak. La scuola invita in particolare i genitori, per motivi di sicurezza degli alunni, a non indirizzare i bambini verso la scuola passando dall'ingresso di servizio. Si invitano tutti gli utenti della strada a prestare particolare attenzione e ad avere comprensione durante il periodo dei lavori. Ricordiamo gli eventi che sono ancora in corso. Al Museo della Possiomeno è aperta la mostra Il Tocco del Tempo, 10 anni del Museo della Possiomeno. È visitabile fino al 10 giugno. La mostra propone un dialogo tra arte antica e contemporanea, celebrando i 10 anni di attività di uno dei musei croati più riconoscibili. Fino alla fine di maggio continua anche la festa della cucina lusignana, Sapori della Vitalità, durante la quale numerosi ristoranti propongono menù speciali ispirati alla gastronomia isolana e ai prodotti locali. Presso la Biblioteca Civica di Lussimpiccolo è aperta la mostra dei lavori dei bambini La mia mamma, visitabile fino al 13 giugno. Un'isola ricca di segreti, indizi nascosti e una sfida che aspetta solo voi. La prossima settimana, presso il cinema di Lussingrande, Kino Veli Loshin aprirà la prima escape room dell'isola. Mentre l'attività commerciale per i turisti partirà dal 1 giugno, per tutti gli abitanti di Lussino è stata preparata un'esclusiva settimana di appuntamenti gratuiti. Dal 25 al 31 maggio riunite la vostra squadra, scegliete la versione easy o hard e mettete alla prova le vostre abilità investigative in modo completamente gratuito. I posti disponibili sono sempre meno, quindi affrettatevi a iscrivervi. Prenotate il vostro turno inviando un messaggio alla posta in arrivo della pagina Facebook Kino Veli Loshin oppure chiamando il numero 095 828 5181. Il tempo è limitato, il segreto vi aspetta, sta a voi a scappare. Cari ascoltatori, cari amici della nostra piccola emittente isolana, questo per ora è tutto. Terminiamo questo giornale radio pomeridiano con un pensiero scritto da Santa Rita di Cascia. Tutto arriverà nel momento giusto, non ti arrendere. A risentirci.
2: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
3: Previsioni meteo per il fine settimana, sia sabato che domenica, stabile e sereno, vento moderato da nord-nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima, temperature in aumento.
2: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera dai microfoni della redazione italiana della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi anche a quest'ora con queste brevi informazioni, le notizie, l'attualità, nonché le previsioni meteo. Oggi è venerdì 22 maggio, la Chiesa Cattolica festeggia Santa Rita di Cascia. Santa Rita, la santa delle rose e delle spine, protettrice delle cause impossibili e avvocata dei casi disperati. A tutte coloro che portano il nome Rita, auguri di buon onomastico. Oggi il sole è sorto alle 5:28 minuti e tramonterà alle 20:30. Oggi il giorno durerà 15 ore 2 minuti, la notte 8 ore 58 minuti. Il proverbio di oggi dice: per Santa Rita ogni rosa è fiorita. E queste sono le attualità locali. Oggi è stato l'ultimo giorno di scuola per i maturandi e si è celebrata anche la tradizionale noriada tra musica, compagnia e tanta allegria. A tutti i maturandi rivolgiamo le nostre congratulazioni per la conclusione del percorso scolastico di questo capitolo della loro vita e auguriamo tanto successo agli esami di maturità, alle iscrizioni universitarie e alle future sfide della loro vita. Dalla Polonia arrivano nuove splendide notizie sportive. Il lusignano Vedran Dumencic continua a collezionare successi ai campionati europei di bowling per non vedenti e ipovedenti che si svolgono nella città di Sieraków. Dopo aver stabilito nei giorni scorsi il nuovo record europeo con 820 birilli abbattuti nella categoria B3, la nazionale croata ha conquistato altre 2 medaglie d'oro nel tandem misto e 1 medaglia d'argento. Mentre Vedran Dumencic e Ruža Markešić hanno vinto la medaglia di bronzo nella categoria delle coppie miste. Vedran Dumencic partecipa al campionato sia come atleta sia come commissario tecnico della nazionale croata. Auguri di cuore da parte della nostra piccola emittente isolana. Oggi si è svolto l'incontro dei cresimandi con il Vescovo. Il programma è iniziato alle 17:30 con le confessioni dei cresimandi, mentre alle ore 19 è iniziata la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Domani, 23 maggio, sabato, alle ore 10, si svolgerà la celebrazione solenne del sacramento della Cresima. Ricordiamo inoltre che domani ancora alle ore 9, come pure anche lunedì prossimo, si terrà la Santa Messa a Cigale nella nostra amatissima Annunziata. Il Festival Internazionale del Miech delle Cornamuse si svolge a Neresine e a Orlez. Domani a Neresine alle ore 19, domenica a Orlez alle ore 18. Il festival riunisce suonatori di strumenti tradizionali provenienti dalla Croazia e da diversi paesi europei. Un avviso dalla scuola elementare Mario Martinolic: la scuola informa i genitori, gli alunni e i collaboratori che a causa dei lavori di costruzione della palestra scolastica, da lunedì 25 maggio sarà introdotta una regolazione temporanea del traffico nelle vicinanze della scuola. Un invito: la comunità degli italiani di Lusin Piccolo vi invita venerdì 29 maggio alle ore 19 all'inaugurazione della nuova veste di Villa Perla, dell'interno e dell'esterno. Dunque cordialmente invitati a venire a Villa Perla venerdì 29 maggio alle ore 19.
0: Previsioni del tempo.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, le previsioni per il fine settimana sono molto favorevoli: stabile e sereno, vento moderato da nord-nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima, temperature in aumento. Terminiamo questo notiziario serale con un pensiero scritto da Santa Rita di Cascia. Non bisogna mai disperare nella vita, perché quando tutto sembra perduto accade qualcosa che ci viene incontro e ci aiuta. Noi vi auguriamo un bellissimo fine settimana e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: Ah. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura.

0: 12:18 Olli con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band.
1: Grazie mille, veramente.
2: 92.8 siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
3: Paolo Nuttini.